0: Yeah, sa mo o tato. O mai fo ilfa I unga le tato po kalame ili nei aso. Fa fitai fa fonga mai. Ia ai ole manatu mawalunga. Ia maua I sif soswani o emolo wa inga. Ia ai mole. Taimiri nei fa to fa so I fua. Ai to iki fo ilaula au ilevai aso. Pe au liele. Anga lelei ole atua. Mo se tasi fa poponga. Ole fa ata wa inau ai.
1: Mom.
2: God bless you, Mum and Dad.
3: I love you, Dad.
4: Jesus loves me so much.
5: Do you?